0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Esto es un baile.
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Divertimento e musica sul web. Scatman's World.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: le ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: State ascoltando Radio Sole.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni in musica.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

possibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

Hey, Mr. DJ. Flashback.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che

faccia strada e non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore, il tocco della vita. E tu...

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Andiamo a salutare il titolare Miccione, salutiamo Pirlotto, Samuel, Melody, Whisky, Fenice, Azzurra e Monizzo.

ed è la voce di Franco Ricciardi in Treno. Treno, ma vuoi

un buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori di Radio Sole e Luna. E un buon fine settimana. E andiamo a dare anche una ben arrivata a Alice. Ciao Alice. Grazie anche a te, un buon sabato.

E andiamo a dare un ben arrivato a Moniz. Ciao Moniz. Un ben arrivato anche a Ciro il Becchino. Ciao Ciro.

E si continua con la voce dei Collège. E ancora un ringraziamento a tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Con un buon sabato e un buon pomeriggio.

Però Micione, se dai la possibilità, sì, come dici te, dai più possibilità, ci sono meno numeri, giustamente da 0 a 30 sono meno numeri, però bisogna mettere numeri doppi, dobbiamo avere magari di persona avere due numeri uguali.

perché come hai notato, diciamo, la volta scorsa, due giorni fa, eravamo più di 50 persone, da 1 a 30 non bastano. Era solo quello che ti volevo fare notare.

E io penso che ci sarò ad agosto, eh. Sarà la mia estiva, dai. Sì, ha vinto 1000 euro, Taras. Ha vinto 1000 euro.

Ebbene ragazzi, mio ultimo brano, poi lascerò la console. Io vi ringrazio come sempre a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, ai titolari Sciacchi e Micione,

vado a ringraziare Azzurra, DJ Moniz, Felice, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, il Bot, Whisker, Quillotto, Samuel, Melody, Daras, Shaki, Micione,

0: e si continua con ci sarà
1: senza arcobaleno
0: su Radio Sol e Luna.
1: Dopo la malinconia
0: e ancora un ringraziamento a tutti voi
1: dopo
0: Radio Ascoltatori.

Radio Sole Luna.

E andiamo a rinnovare i saluti per Azzurra DJ Moniz, Felice DJ Damiani, Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, Daras, Micione, Sciascia.

Vai Alice! Balla, balla! Ma non vedo Azzurra, dov'è Azzurra? Fenice! Shout e Clover!

e andiamo a dare una ben arrivata a Lilly. Ciao Lilly. Radio Sole Luna.

Ricordiamo che sarete in mia compagnia ancora circa 30 minuti, così dai 35, poi entrerà lui, DJ Daras. In diretta su Radio Sole Luna.

Che bei tempi con queste musiche. E adesso ce l'ascoltiamo su Radio Sole Luna.

e si passa con Renato Zero per Felix. Su Radio Sole Luna.

E bene bene bene bene ragazzi, io con questo brano vi saluto tutti, vi lascio in mano di Darassa che prenderà console. Allora, voglio andare a ringraziare tutti voi radioascoltatori che mi avete seguito, che mi avete sopportato qua su Radio Sole Luna. Vado a ringraziare Azzurra, Maurizio da Bolzano, ciao Maurizio, un gran saluto anche da parte mia, a DJ Moniz, a Felice, Tech Clover, ancora per DJ Daniele, sei un grande Daniele, a Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky Pilotto, Samuel. Salutiamo Lilli, ciao Lilli, un buon pomeriggio a Darassa che prenderà console, Melody, Micione e Shaki.

come dice sempre Fabri Calapa, ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. 3, 2, 1 e tutta tua la console da Rasa.

Ciao Alice, ciao Dekrau, Fenicia, Moniz, Angelo Boffo, Azurro.

My Last Music for a tutti. Thanks. And grazie.

Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Complimenti prima al nostro Fabri, fatto diretta un'ora e mezza Fabri. Bravo Fabri, bravo Daras. E al momento c'è Micione, buonasera, buonasera, buonasera.

Vacanza, chi se lo può permettere? Vediamo un po'. Salutiamo Azzurra, Rottweiler, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fabri ancora bravo, ben entrato Giuseppe CT, buonasera Giuseppe. Abbiamo Elke e Daras, ancora bravo Daras, Melody, Dina, Sciacchi, Ciro, Becchino, Micione,

Holidays, Scorpion. Radio Sole Luna, 19.02, 20 giugno 2026.

Vediamo un po', dopo Micione c'è Nico alle 20, poi c'è Black Knight alle 21, 22 c'è Roby, 23 c'è Strega.

John Paul Young. Every time you go away. Che musica stasera, ragazzi!

Ore 20, Rita. No, vediamo un po', scusate. Ore 20, Nico. Ore 21, Black Knight. 22, c'è Robby. 23, la strega.

Diamo la buonasera a Elena. Elena, chi è Elena? La moglie di Garibaldi, se mi ricordo bene, perché ho studiato terza media Garibaldi. Buonasera Elena.

Ah, era Anita, non eri te. La moglie di Menelao, salutiamo anche Menelao. Ciao Menelao, Menelao le mani.

te ce la fai, Nico? Dina, te che c'hai il TikTok sul PC? Daras?

Oh, la moglie di Bladuz. Buonasera, moglie. Speriamo che non scrive come Bladuz, come il marito.

No, qua ci vuole Ninja Gear per capire che ha scritto la Poli di Bluetooth, dove il mistero si mescola con le connessioni. Si cambia genere. Momenti di pace. Canto gregoriano, il brano è di Sarah Brightman.

e la moglie di Bladuzzo sta di la messa. Come sottofondo va bene. Salutiamo Michele. Ciao Michele Hulk.

stasera ho messo la cuffia, quella buona, costa un mare di soldi, questa qua è devastante. Sistemiamo i giri, ragazzi, troppo lenta. Last of the Mohicans, Leo Rojas.

l'ultimo dei Moicani, popolo dell'America. Salutiamo Cami, Cami e Miai, buonasera Cami. Popolo sterminato dai bianchi tantissimi anni fa.

Vi ricordo, ha fatto diretta il nostro Fabri Calapa, bravo Fabri, nostro Daras, bravo Daras. E dopo Micione arriverà Nico, e poi Black Knight, poi Robby, e chiude Strega.

Ma forse che la cantavo pure io, ci devo provare. Raga, la mettiamo? Però ascoltiamo prima il brano Dina Parmicione. E poi vedo se trovo il brano che ho cantato, se vi ricordo bene, When a Child is Born, l'ho cantato pure io, poi se lo trovo.

E certo, l'ho cantato, vogliamo sentire ragazzi? Però non scappate, prima arriva il brano Dina per Mario. Chi è Mario? Io. Hello, buenas tardes Fabri.

Oh, tutti insieme ci facciamo un bel lento. Dai. Formate le coppie, vamos, il Cacondaras, io con Shaki, Michele balla con Nico, no. Carmen, con chi balli Carmen? E Rita? Carmen sta a ballare Ligalli, lei è la Ligalli quello.

Allora ragazzi, io vi canto la canzone che abbiamo ascoltato prima, When a Child is Born, versione mia, non mi ricordo nemmeno se l'ho cantata bene o meno, comunque dai, ascoltiamola, dai, come viene, viene. Eccola qua, sorry, vediamo un po' che è uscito, che non mi ricordo.

Wonderful Life, Black, credo in 8D. Per tutti voi.

E ci siamo già con i saluti. Cominciamo da giù, vediamo un po' chi vedo. Vediamo un po'. Abbiamo Axel, Elena, fratello di... Ci abbiamo il fratello, la sorella. Ci abbiamo anche la moglie di Bladuz, Azzurra, Rottweiler. La moglie di Bladuz, ma anche Bladuz è stato bannato. Vio Viorel, Marika, Moniz, The Crow, Felix, Paola, Ciro Pecchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Black Knight, Kami, Rita, Nico, Fabrica Lapa, Giuseppe CT, Michele Hulk, Elka e Taras, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alizè e io. Abbiamo ascoltato prima Fabrica Lapa per un'ora e mezzo, poi Taras, adesso c'è Micio, tra poco arriva Nico, ci sarà Black Knight, Robi e Strega. Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima, passate una bella serata qui in Radio Sole Luna e una buona domenica per domani. Grazie a tutti e diamo la buona diretta a Nico. 2 3 4 arrivo, basta 4. Buona diretta, vai Nico.

Ok, ok, buonasera Radio Sole Luna, buonasera il popolo della musica. Bellissimo questo vibe. Quanto siete belli. Buonasera a tutti voi. Ringrazio Micione per il passaggio di console. Bellissima diretta. Ho ascoltato tutta la tua diretta, Micione, finché hai cominciato a cantare. Già da lì mai perso. Buonasera, buonasera a tutti voi. Maestro Black Knight, buonasera, buona diretta, maestro Nico, al grande narratore. Sì, io con la mia grammatica, guarda, narratore non posso chiamare per niente. Dai, ci proviamo. 2006-2026, anno in quale la musica buona si ascolta sulla radio Sole e Luna. Ce l'abbiamo un minuto sulle ore 20. Sei connesso con la frequenza del Radio Sole e Luna. Buonasera a te. Nascolete salute. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio. Sciacchi Micione, le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi, il staff del Radio Sole Luna. Sciacchi, Dina, Micione, Daras, Elga, buonasera. Cool, buonasera anche a te, DJ Giuseppe. Fabri, buonasera. Rita, buonasera. Buonasera Cami. Buonasera maestro Black Knight. Narratore, quello che racconta non importa quale lingua, l'importante è che arrivi alle persone. Grazie, grazie maestro Black. Pilloto Samuel Whisky, il robot. Ciro Vecchino, buonasera Paola, buonasera Felix, buonasera Alize, buonasera Claudio, The Crown, buonasera Fenice, DJ Muniz. Marica, buonasera, Vio Viorel, moglie di Bladuz, Rottweiler, Azura, fratello, ma c'è anche fratello di Bladuz, moglie di Bladuz. Anche Fiat Panda di Bladuz, c'è tutto che si chiama Bladuz qua. Elena, buonasera, Axel, buonasera. Un abbraccio, un saluto a Parigi, Sandokan, Nelucia, buonasera. Vancouver, Canada, DJ Pogo. Daniel Bertz, Australia. Fratello di Bladuz, moglie di Bladuz. Bellissimo questo. Bladuz, chi l'ha inventato? Ok, dai, iniziamo a divertirvi. Ho detto bene, Sciacchi? Divertirvi. Crazy Frog. What's going on? Cosa succede qua? Un parente di Bladuz sono anche io, dice il maestro Black Knight. Ok, per tutta la famiglia Bladuz, famiglia Adams, dedico questo Crazy Frog. In the mix, welcome. Boom, boom.

0: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole
1: Luna. Ok, ok, andiamo avanti.
2: Quindi te ne vai, non ci posso pensare.
1: Ci ritorniamo in Italia. Si parte con la festa.
2: Ma chi lo sa?

Già la vita è complicata, no? No, dobbiamo complicare noi, perché già è complicata.

Buonasera a tutti voi, buonasera. Il divertimento lo trovate qui sulla Radio Sole Luna. Ricordatevi che in console dopo di me il maestro Black Knight. Le ore 22 DJ Roby e chiusura di questa serata alle 23 DJ Strega.

Alessandro Amoroso, Mezzo Rotto. Big Mama Ufficiale, un bellissimo canzone che sul YouTube sta messo quasi 3 anni fa. Un bellissimo canzone. Andiamo avanti. Mi piace che di movie.

Techno House Remix, Bonnie M. Party Club.

questa è la discoteca. E io lo dico sempre, per quelli che non possono andare, non c'è tempo da andare, non voglio andare in discoteca, non vi perdete la speranza. Radio Sole Luna ti porta a discoteca a casa tua. E questa non è poco, eh. Va bene, andiamo avanti fino in Romania. Yos, amore mio.

Micione. Ok, il prossimo canzone che sto preparando lo dedico per il maestro Black Knight, che ascolta dal, tra virgolette, dall'ombra. E per tutti quelli che ballano qua sul chat della Radio Salerno, buonasera a tutti voi! Lo so maestro. A ascoltare, perché la musica si ascolta con il cuore, si vive. Madame, monsieur, buona audizione avec moi, très bien a Parigi. Buonasera da Timisoara. Buonasera.

0: Ok, ci ritorniamo, faccio un bis. Mi è piaciuto tanto questo canzone, l'ho ascoltato questi giorni, parte che ce l'ha 13 giorni da quando è messo su YouTube. Una ragazza che si chiama Valentina con Syndrome Down. Ascoltate un po' come canta questa piccolina, penso che c'ha 10-12 anni, non penso che c'ha 12 anni. Ascoltate un po', facciamo un bis.
1: Muchas gracias Dios por darme tanto amor.
0: Lo dedico per tutti voi.

Bellissimo, bellissimo questo canzone. Valentina, la Nina con sindrome de Down. Regreso con canción para Dios.

Bellissimo. Questo è il link dove lo potete ascoltare a vedere questa ragazza. Vi l'ho messo lì sul console. Fue porque nunca me soltaste. Bellissimo.

0: alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok, cambiamo il disco. Shaki, tu lo sai tutto, Shaki, dimmi un po' di cosa si tratta in questa canzone. Te lo dico io. L'opera. Vivaldi versus Mozart. Techno House Battle. Questa è guerra tra Vivaldi e Mozart. Ascoltate. Check it out. Symphony Bass Mix. Vivaldi versus Mozart.

ma perché no? Si può ascoltare anche l'opera. Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Mozart e tutto quello che vi piace.

0: Ok, dobbiamo cambiare perché è già più di 50 minuti questo canzone. Ma ancora ci siamo lì, anni 80. Senti un po' quanto è bello. Come on you.
1: Come on you.
2: Oh.

0: It's my life.
1: It's my life.
2: It's my life.
0: This is a party. Radio Sole Luna per te. Sabato 20/06/2026. 42 minuti ce l'abbiamo sulle ore 20. Sei connesso con la Radio Sole Luna, sei connesso con il polo della musica.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Yos.

Solo tu. Solo tu Radio Sole Luna sei capace da divertire, da mettere insieme tutti questi amati della musica. Senti quanto è bella. Solo tu, quello che stai ballando qua con me,

0: ultimi 9 minuti dalla mia diretta. Ricordatevi che dopo di me in console il maestro Black Knight arriverà con la bellissima musica e tantissimo, tantissimo divertimento. Alle ore 20 DJ Roby e la chiusura di questa sera DJ Strega. Inizio l'ha fatto il Micchione, il boss Micchione, e prima alle ore 18 certamente Daras. Bellissima questa giornata, divertente.
1: Solo tu.

è l'ultima canzone che ce l'ho. Non c'è un playlist, io quelle che trovo su YouTube. Ma mi piace tanto, un po' retro. Arriva il remix, Los del Rio.

0: Questa è la Macarena. Grazie Rita, grazie. Gli ultimi 4 minuti dalla mia diretta. Dai, ci proviamo a fare la chiusura. E dobbiamo liberare il palco perché arriverà lui, il maestro Black Knight. Io sono stato solo a preparare, a scaldarvi. Il vero divertimento vi lo porta lui.
1: Radio Sole Luna, la radio del cuore. La radio senza fermate. 24 ore su 24, non stop.
0: Ecco, questo è quanto mi piace. Questo è instrumental dal ABBA. 15 anni fa. Siete meravigliosi. Ringrazio il titolare di questo bellissimo radio per l'opportunità di essere qua con voi. Micione Sciacchi. Un abbraccio, un saluto in musica. E inizio a salutare tutto il chat. Dina, Micione, Sciacchi, Daras, Elka, Hulk, Bobesio, Fabri, Rita, Andrea, Cami, Maestro Black Knight, preparati maestro, grazie maestro Black Knight, ha passato un'ora, sì. Ciro, Paola, Felix, Alice, Claudio, The Crown, Fenice, Marica, Vio Viorel, il tribù di Bladuz, moglie, figli, non so che c'ha questo Bladuz, questo signore Bladuz che è. Rottweiler, Maurizio Bolzano, Asura e fratello, ecco, anche fratello, moglie, zio, nonu e tutto quello che c'è. Ringrazio è un team, un tribù. Ringrazio al mio fratello dal Parigi, a Sandokan, ringrazio al maestro Pogo Vancouver Canada, a tutti quelli che in questa bellissima serata sono stati qua con noi. Vi ringrazio a tutti. Ricordatemi che la musica si vive, si ascolta, ma si ascolta con il cuore. State insieme, state bene, divertitevi e io vi auguro tante tante cose belle. In console, maestro Black Knight. Ciao ciao a tutti.

18 luglio 2019. Si affaccia nel mondo del circuito XAT una nuova radio. Una realtà fondata sull'unione e sull'amicizia, oltre che al divertimento. Radio Sole e Luna. In questi quasi 7 anni di vita, molti sono i DJ che si sono avvicendati ai microfoni di questa radio. Diventano protagonisti tutti i generi musicali. 6 ore di diretta ogni giorno, 180 ore di musica in diretta ogni mese. Attualmente ci sono 25 DJ che si alternano. Io sono uno di quelli. Io sono Black Knight.

Buonasera a tutti, ovviamente 20 giugno 2026, le 21.01, splendido passaggio di console da quel fantastico uomo che è Nico. Teacher, leave those kids alone. E adesso vi tocca Black Knight per un'ora. All in all, it's just another brick in the wall. Un altro mattone nel muro. Se sentite uno zio di fondo sono i ventilatori, perché fino a domani io sono senza condizionatore, quindi devo morire. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando, presenti qui in chat e presenti attraverso tutte le applicazioni esterne. Un immenso abbraccio circolare a tutti quanti voi. Un saluto particolare a quel gran figo che è Nico, ma mi tiene attaccato un'ora attaccato a seguire ogni cosa. Parte dal francese, dall'inglese, dal romeno, dall'italiano. Lui è veramente poliglotta, multilingue, international radio speaker. Wow! Another brick in the wall, ovviamente delle frequenze di Radio Sole Luna. Io modestamente sono Black Knight. Hey, teacher, living in the wall, sì! Stasera vi faccio ascoltare un brano che mi è entrato nel DNA. Lo sentite ovunque. Se solo andate su TikTok lo trovate ovunque. Se andate su Facebook lo trovate ovunque. Per gli amanti un po' del Tunz non è fantastico, ma vi faccio ascoltare I'm Moving to the Sun. E dai, rivedute corretta per tutti gli ascoltatori di Radio Sole Luna.

tutta dedicata al mio splendido amico Nico. Al suo sound, al suo modo di intrattenere, alla sua classe, al suo stile, alla sua originalità.

thanks for all, my dear, my friend. Ok, allora adesso apriamo una piccola gara, no? Adesso voglio vedere tra voi il primo che mi riesce a indovinare questo brano. Vi avviso, è una Afro House Remix, ma voglio vedere tra gli ascoltatori chi indovina il brano originale. Dai, è aperta la gara, voglio vedere il primo che scrive.

0: Dai! Bravo Nico! Welcome, bravo, bravo, bravo! Una canzone che noi tutti al mondo chiamiamo Volare, in realtà si chiama Nel blu dipinto di blu, ma va bene Volare. Volare di Gypsy King. Gypsy King.
1: Sogno parecido.
0: Non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Eh sì.

Rita, questa è la versione dei Gypsy King, che è esattamente così, hanno aggiunto un po' di tunes, ma l'originale dei Gypsy King, o Gypsy King, come vi pare, è questa.

Certo, ma non dicevo quella di Modugno. Questa è la versione di Gypsy King che ha fatto il giro del mondo. È ovvio che gli originali sono sempre i migliori, ma le variazioni a volte

E adesso passiamo a qualcosa di unico. Anche questo è riveduta e corretta, rispetto all'originale. Voglio vedere se avete mai visto la pioggia. Ever you seen the rain? Questa è dei Creedence Clearwater Revival, ma è stata fatta una versione blues con una versione femminile. Ascoltate, ma quanto può essere bella!

E su questo brano Black Knight vuole salutare tutti coloro che sono attualmente in chat, iniziando ovviamente da Shakira e Micione, per andare a Rita, a Andrea, a Daras, poi a Elka, e poi a Bobbe, poi a Fabri, Nico, Roby, Cami, Samuel, Pirlotto, Whisky è uno che ti dà la testa, eh sì, Ciro il Becchino, poi Paola, e poi Felix, Alise, Claudio, The Crow, Il Corpo, Fenis, Marica, Nile, Via Viorel, moglie di Bladus, Rottweiler, Maurizio Bolzano, Azzurra, il fratello di Bladus, Elena, Axel, e a tutta la famiglia di Bladus. Oh, Bladus. Ah, un saluto a Black Knight.

sarebbe bello vedere tutti quanti voi ballare abbracciati, no? Nel mio immaginario mi immagino Shakira e Michonne che ballano abbracciati, no? Dedicata a questi due fantastici personaggi, fantastici, che hanno saputo fare tanto e bene.

E adesso vediamo chi indovina questa. Questa è facile, è facile, eh? Questa è una versione blues rock dell'originale.

Allora, tante cover, tanti remake, tanti remix. Andiamo su qualcosa di originale. Ah sì, qualcosa di originale, dai. No, perché non me la vuole mandare questa? Ah, ha deciso, vedi, arbitrariamente. Fantastico, no? Ah, non gli piace questo brano. Ma perché? Intanto beccatevi Give Me The Night di George Benson.

E allora, siccome io sono testardo, no? Vi voglio far sentire un originale. E allora beccatevi questa, era questa che volevo, ma lui aveva deciso di no. Sunny Bunnyham, lontano 1977. E dai!

Quando giovedì Rita ha organizzato quella diretta e mi ha detto se avevo un brano mio da dedicare in qualche modo alla radio che mi rappresentava, il brano ce l'avevo, peccato che sono rientrato che era quasi mezzanotte dal lavoro, ho lavorato fino a tardi a Roma. E allora quel brano comunque ve lo propongo e lo dedico alla grandezza di questa radio, alla grandezza delle persone che ne fanno parte, al loro spirito di sacrificio qualche volta, di disponibilità, a quel modo di essere al servizio degli altri per far trascorrere a delle persone una serata diversa. Lo dedico a due persone che 8 anni fa quasi hanno impegnato parte del loro tempo per creare qualcosa, lo dedico a tutti quanti quelli che fanno questa cosa per divertimento, ma lo dedico anche a me, in qualche modo, lo dedico anche a me.

decidere di fare una radio, no? Non è solo chissà che cosa, è una missione quasi. Se io l'ho passato, no, per circa un anno, pensa a loro che sono quasi 8. Sapeste le rotture di balle che ci sono, no? Cioè i cambiamenti, le soluzioni da trovare, magari qualcuno che non è più disponibile, a un imprevisto, magari è in diretta quella sera, e allora devi sostituirlo, devi cambiare, devi modificare il palinsesto. Che dite? Allora giornate intere passate a scrivere, a sostituire, a modificare, a fare i turni, a decidere, perché il palinsesto è il palinsesto e vale la regola del show must go on. Lo spettacolo deve continuare a prescindere da chi c'è, no? Questo lavoro viene svolto da quasi 8 anni. Io l'ho fatto per circa un anno e ne avevo le balle piene. Pensa. Ma cambiamo genere, cambiamo musica, salutiamo chi è entrato da poco, non l'ho visto ma lo saluto. E andiamo con qualcosa di grintoso, dedicato a tutti quanti voi, Radio Sole Luna. Come dico sempre, io sono Black Knight. I'm wide awake and ready for much more. Sunlight on my skin, I'm alive. Dancing through the day. I'm alive. Beautiful life. A deep Klaus House Music.

Sentite come Into the Sun riecheggia in tutti i brani. Che dite? Viene definito un altro brano, ma io ci sento Into the Sun, I'm moving into the sun. E risalutiamo Maurizio Bolzano. Welcome, anzi, re-welcome.

Il prossimo brano che sta arrivando è un classico. Lui è un classico, è un originale. Lui è Eric Carmen. Il brano è Occhi Affamati, Hungry Eyes. E questa la dedico forse a me, forse a quel pazzo scatenato che sta parlando in questo momento. Ma sì, dai.

E poi c'è la canzone da dedicare a una lei, a una lei in generale. E non è una vecchia canzone, non è un qualcosa di già sentito, è una nuova canzone per lei. Peccato che è Vasco Rossi. A una lei, a una lei.

0: ci sei.
1: Una lei che sa che ci sei, una lei che sa che ci sei, ma alziamo il beat, alziamo il beat. Alziamo il beat decisamente alle 21.32, a un giro di boa della mia diretta. Ci avviciniamo alla diretta di Robby, quindi alziamo il beat. YMCA, ovviamente, un remix di Village People. YMC Radio Sole Luna, eh? E come dico sempre, io sono Black Knight on the road.

Ma la musica che state ascoltando, almeno mi piace. Dai, fatemelo sapere, così è giusto il tiro, no? Dai, fatemelo sapere.

Se io vi dico Alphaville, che canzone vi viene in mente? Dai, facciamo questa prova, Alphaville. Vediamo, ve ne faccio sentire una versione riveduta e corretta. Non la indovinerete mai se non siete arrivati al brano originale. Vi ho detto Alphaville.

Micione vince la Coppa del più veloce. Bravo Micione, ma tanto me l'aspettavo. You are the first, the last, the wonderful man.

Il titolo è dedicato a Michonne, Forever Young, giovane per sempre, perché nonostante quello che dica lui, è un gran figo, è giovane, è veloce, è scattante, è rapido. Quindi altro che ascoltare una sua diretta, c'hai sempre il muscolo del sorriso tirato, sempre. Non ti rompe mai, non ti annoia mai, eh sì. È proprio figo ascoltare le dirette del miau.

Adesso popolo, beccatevi questa. Questa è una meraviglia. È davvero una meraviglia, non ve l'aspettereste mai.

È la seconda volta che provo a parlare, ma ho spento il microfono, quindi Quando un uomo ama una donna. Questa è la traduzione italiana di When a Man Loves a Woman. Eh sì, ma questo è un brano sempre riveduto e corretto. È dedicato a tutti coloro che sono molto sentimentali.

E non possiamo non salutare Danny DJ e ringraziarlo del suo augurio di buona diretta. Sì, grazie Danny. Danny, visto che sei appena arrivato, no? Spero che rientri nei tuoi gusti, ma mi piace dedicarti questa che trovo che sia bellissima. Quindi dedicata tutta a Danny da parte mia. Back to Black, Amy Winehouse.

Quanto mi piace giocare così. Quando faccio il gradino dico: chi è il più bravo? Dai, chi è il più figo? Ma chi è il più stupido? Sì. Ciao Anna, ciao.

0: sta avvicinando alla fine della mia diretta per passarla poi al mitico Robbie. E allora andiamo con questa carina. Teddy Swim con DJ Dark Remix.
1: Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and gravity.
0: E un saluto anche a Hulk. Robbie, non sono complimenti, è affermazione di verità. Ce ne sono i DJ fichi su questa radio, eh? Sì. Ma sì, proprio. Quelle persone che quando le ascolti nella diretta il tempo ti passa, ti vola. Perché hanno quella marcia in più, quel qualcosa che ti permette di dire: ammazza, è già passata un'ora. Azz.

mo devo capire perché Nicione ha scritto no. Che c'è Nicione? Perché no? Ed ecco la nostra The Witch, la strega, che vi ricordo prenderà la linea alle ore 23 dopo Robbie. Perché siete sempre su Radio Sole Luna, ragazzi, e come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare. E adesso vi faccio ascoltare un classico bellissimo, immortale, che non tramonta mai. Lei è Madonna con Like a Prayer. E questa è bellissima e mi ricorda gli anni in cui ero giovane, figo e spensierato, felice e non sapevo di esserlo.

quanto è stupida a volte la vita, quando sei felice sei al massimo e non sai di esserlo. Poi gli anni passano e ti rendi conto di quello che hai avuto. Soprattutto per me che ho vissuto gli anni 80 e mi reputo un privilegiato per aver potuto assaporare dal vivo quello che erano gli anni 80.

0: se pensate che la musica anche oggi risente dell'influenza degli anni Ottanta e che le migliori basi, le migliori cover sono sempre rivedute e corrette attraverso gli anni Ottanta, fatemela una domanda, no? E chi l'ha potuto vivere vivendoli in pieno? Credo che sia un privilegiato e possa raccontare agli altri dicendo io c'ero. Potremmo anche essere tutti boomer, ma chi se ne frega? Almeno la mia parte l'ho fatta. Grazie Cami, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. She's gone, Bennett, vi faccio piangere. Vi lascio con qualcosa di bello.
1: It's 2 a.m. The city's sleeping, but my heart won't let me rest. Your memory drifts.
0: Ha cantato questa canzone dedicandola alla moglie dicendo ancora indosso il suo anello.
1: Stare out at the empty street.
0: Michael Bennett.

E come dico io che il meglio deve ancora arrivare, il meglio sta per arrivare alle ore 22 adesso, Robby, e alle 23 arriva The Witch, Strega. E come dire, un abbraccio immenso a tutti quelli che mi hanno ascoltato, sopportato e supportato durante questa brevissima ora di diretta. Un abbraccio immenso a tutti coloro che erano presenti qui in chat, un abbraccio a tutti coloro che mi hanno ascoltato dalle postazioni esterne. Mi accingo a consegnare la chat, scusate, la console nelle mani autorevoli di Robby. Io ho fatto il mio, vi ho fatto ascoltare la musica che a me piace, spero di avervi trascinato con me in questo percorso. E vi auguro un buon proseguimento, un immenso fine settimana e auguro una splendida diretta a quel gran figo di Robby e a quella meravigliosa donna che è Strega. Da Black Knight è tutto, passo la linea. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a tutti.

Buonasera, buonasera, bentrovati al secondo ed ultimo appuntamento settimanale con il Power Mix con me, Roby DJ, ai microfoni. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Dopo di me la nostra amica strega, quindi non andate via, alle 23 ci sarà lei con la sua migliore musica. Ok, ringrazio il nostro DJ uscente, nonché il nostro mitico e carissimo collega radiofonico, nonché lui, Black Knight, con la sua stupenda musica. Ci fa sognare, ci fa ballare, ci fa viaggiare. Grazie di cuore. Oh, grazie strega, a te un buon ascolto. Bene, io vado a ringraziare anche i nostri titolari, nonché Sciacchi e Micione, che ci danno sempre questa grande opportunità radiofonica ogni settimana. Grazie di cuore, se non fosse per voi io non sarei in questa meravigliosa radio da un paio d'anni, dai, dobbiamo dirlo. Grazie a te caro Black, di avermi alloggiato, diciamo così, alloggiato per insomma, mi hai fatto diventare rosso, dai, hai detto questo gran figo qui e là. Sono diventato rosso, vabbè, dai, ringraziamo gli amici, dai, cominciamo a ringraziare gli amici salutandoli. Allora cominciamo a salutare Shaki, Micione, Daras, Elka, Fabri. Poi a Fabri gli devo chiedere una cosa, so che lui è bravo, quindi non elogio nessuno, se dico una cosa è perché la penso, altrimenti credimi, no ti credo, altro che, io sono uguale, quindi. Allora continuo, DJ Bello, Dani DJ, buonasera, direttamente da Radio Top One, il nostro caro Dani DJ, anche lui un grande DJ, producer ovviamente, che ogni tanto ci fa qualche regalino con una sua chicca, diciamo così, caro Dani. Bene, poi salutiamo la sua dolce metà Anna, poi Rita, la nostra amica Rita, che stasera cercherò di farmi perdonare, ieri non gli ho dedicato neanche una song. Che vergogna, che DJ che sono, mamma mia. Grazie Fabri, a te un buon ascolto, dopo ti devo scrivere in privato Fabri, devo chiederti una gentilezza. Va bene, vado avanti, salutiamo Cammy, Black Knight, poi salutiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Franci, ma ciao Franci, salutami Daniele. Poi The Crow, Fenice, Marica, Rottweiler, Maurizio Bolzano, il nostro amicone Maurizio. Poi ci abbiamo Azzurra, Elena e Axel, il caro amico Axel. Tranquillo Roby, vabbè, tranquillo, se sta per dire. Allora, detto questo, passiamo subito al primo disco. Questa è tutta per il nostro Black Knight, ringraziandolo nuovamente del passaggio console. Abbiamo scelto Bon I Am con Rasputin e questo è tutto per te, caro Black Knight.

Grazie a te, carissimo Black, sei mitico. Eh sì, dai, mi sono attenuto alla tua classifica, quindi sempre anni 80, dai, ti faccio continuare la tua strada. E poi io vado sugli anni 90, ok?

nostro Black Knight, Rasputin. Oh, buonasera Andrea, buona diretta Roby, a te un buon ascolto Andrea, buonasera.

Ci atteniamo ancora una volta agli anni 80, arrivano gli ABBA con Mamma Mia, che caldo che fa. Bene, questa la dedichiamo alla nostra amica Rita, per farmi perdonare di ieri.

la Franci ride sempre quando dico sempre a lei che si associa e si incolla, è perché è l'unica che si incolla su tutti. cara Franci. Ah sì, giochiamo. Spero che la Rita sia contenta questa sera, che ho pensato la prima a lei, stavolta. Ok, Mauro Balzano, ti auguro una dolce notte e grazie della cortese attenzione. Alla prossima, buon fine settimana, ciao bello. Ok, sono le 22:14 minuti primi su Radio Sole e Luna, arrivano gli Earth, Wind and Fire con September, ci teniamo sempre sugli anni 80 e questa la dedichiamo al grande Micione.

Ah, thank you so much, Rita. Thank you. Buonasera a tutti, sono la Franci, sono qui su Radio Sole e Luna. Saluto e ringrazio intanto Shaki e Micione che ci hanno dato questa grande passione musicale. Vi farò ballare stasera con tanta musica, ma soprattutto saluto il mio amore Daniele, che lo amo tanto. Ciao tesoro. Meno male che lei ride e non si offende. Meno

Salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Android, insomma chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto salutiamo anche la mia dolce metà, Lore 80, che ci sta ascoltando dal cellulare. Ciao tesoro!

22:17 minuti primi su Radio Sole e Luna. Bene, questi erano gli Earth, Wind & Fire con September, bella, molto bella. Adesso il primo disco richiestaci dal nostro caro amico Maurizio Bolzano, vuole ascoltare All Malibu, tutto per te. Sarà fatto, cara Rita, sarà fatto, eh? Grazie.

Diciamo che questa sera il nostro Black Knight ci ha fatto venire la nostalgia degli anni Ottanta e quindi ho preparato un altro bellissimo disco degli anni Ottanta. Bello, bello. Grazie Black, grazie per avermi dato questa spinta sugli anni Ottanta, grazie.

Questo è un cane che ha forse, non lo so, è posseduto questo cane qui. Che cane è? Chiamola. Buonasera anche a Elena, buonasera, ma ti ho salutata, credo di sì, non lo ricordo più, fa caldo ragazzi, compatitemi. Un po' di comprensione, por favor, por favor. Minuti, il tempo passa, mamma mia come scorre via. Bene, bene, bene, questa era Hall con Malibu, che lo voleva ascoltare il nostro caro amico Maurizio da Bolzano, ma è andato via e vabbè, ce lo siamo gustati noi. Ma arriva Rita Franklin con Thank Freedom, questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole e Luna.

0: Ma prego, Anna! Bravo Fabri! Anch'io li ho lavati, sai, non sei l'unico. E quindi capisco, capisco. Infatti stasera non sono Roby DJ, ma sono Roberta DJ, ok? Va bene così, eh?
1: Faccio la vocina un po' così, un po' da donna, e quindi sarò Roberta DJ, va bene così?
0: Vai strega, ti aspettiamo. Buonasera Luigi, ben trovato, eh? Buonasera, Luigi scappa sempre da Mario. Meglio Roby, vero? Meglio Roby. Oh, quale buona diretta Roberta, io scherzavo, eh? Grazie Luigi, a te un buon ascolto, carissimo amico.

vero che qui a Palermo oggi si festeggia il Gay Pride, ma io fortunatamente non ne ho di bisogno. Per carità, non ho nulla al contrario con le persone omosessuali, però io sto bene come so, va bene così.

questa era la grandissima artista Aretha Franklin con Fang Freedom. Ma si va avanti, arrivano i The Temperate con Disconferno, e questa la dedichiamo al nostro amico Luigi. Tutto per te, Luigi.

si continua a ballare, eh? Che voce sensuale che hai, Roby. Oh, esagerato, dai. Grazie comunque. Non me lo dice mai nessuno, grazie. Nemmeno la mia donna, figurati. E tutti ci associamo a Luigi.

Vedi? Io ballo con Franci, mi ha fatto un po' più colorito in faccia e con i capelli che non ce li ho, però va bene così. E arrivano i Bee Gees con Saturday Night Fever, questa la dedichiamo al nostro caro amico Fabri. Qua addirittura si parla di corna, mamma mia. Tradimento. E la nostra Franci si associa e si incolla a Fabrizio. Ora ride, guardate che ora ride. Anche Luigi si associa, ecco, visto? Ride, lo sapevo. Anche Luigi si associa al nostro Fabri. Prego, Fabri! Anche la Rita, oh oh! Ah, lei sta col cellulare, infatti la scritta è diversa. Salutiamo la Marica, ciao Marica!

chi è il Tony Manero della serata stasera qui su Radio Sole Luna, vediamo. Minuti su Radio Sole e Luna. Mi piace tenervi informati sull'orario, Ok, arriva Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, e questa la dedichiamo a Danny DJ e la sua dolce metà.

Ma prego, è un piacere. E Franci si associa e si incolla anche per Marika. L'ho sempre detto, si incolla su tutti, quindi. Anche Luigi si associa.

Adesso ho messo un dischetto, ho preparato un dischetto per tutti i maschietti, voglio vedere cosa scrivono, Certo, meno male Marica. No, poveretta, che si è fatta? È un attimo, il tempo di pigliarle, eh.

22:39 minuti su Radio Sole Luna, il cellulare pullula. Bene. E si va avanti con la musica. Questa era Boy George e Culture Club con Karma Chameleon per la nostra amica Marika. Che dire, adesso arriva un bellissimo dischetto, Donna Summer con Hot Stuff per tutti i maschietti di Radio Sole Luna. E qua voglio vedere chi balla.

Rita si associa ai maschietti, anche la Franci si associa e si incolla ai maschietti. Grazie, grazie.

Questo caldo, purtroppo, il sudore, purtroppo, ci fa attaccare tutti, eh? Siamo tutti come delle figurine umane. Caro Fabri, senti che bello assolo di Micio, eh? È un grande con la chitarra, ascoltate. Non mi sentite? Non mi sentite? La musica non si sente?

solo lui forse che non mi ascolta bene. A te chi te l'ha detto di aggiornarlo? Ok Franci, grazie. La bellissima voce di Donna Summer, Hot Stop, per tutti i maschietti di Radio Sole Luna. Bene, si va avanti, grazie Micione. Si va avanti, arrivano gli Eagle con Hotel California. Questa la dedichiamo al nostro caro amico Andrea. Tutto per te, Andrea.

Non mi fa morire la pubblicità di Radio Sole e Luna. La macelleria non solo porco. Ma prego Andrea, c'è la Franci che si associa e si incolla a te, vai tranquillo. Ah, caro Fabri, che sei furbo, ti attacchi alla vicina, tu ti incolli alla vicina per il wifi.

Rita si associa anche per il nostro amico Andrea. Luigi, Andrea, strega ancora deve iniziare, non ti puoi attaccare, ancora presto. Ecco, bravo, associati ad Andrea.

Grazie Fabri, grazie della cortese attenzione, ti auguro una buona notte e un buon fine settimana, eh? Una buona domenica soprattutto. Grazie ancora, alla prossima. Grazie mille Fabri, grazie.

Ok, 22 e 50 minuti su Radio Sole Luna. Questi erano gli Eagle con Hotel California. Adesso arriva per la nostra Shaggy Elton John con Can You Feel the Love Tonight. Ovviamente Shaggy e Micione.

volta Elka, grazie della cortese attenzione, eh? Buonanotte e buona domenica, ciao. Prego Migio, prego, grazie Franci. Salutiamo anche la Cristi, buonanotte Cristi, eh?

Dai che l'ultimo disco voglio dedicarlo alla nostra strega, eh? Non è questo però ancora, c'è un altro disco prima di mettere l'ultimo per strega, così lei nel frattempo si prepara. Bene, questo era Elton John per la nostra Shaki e Micione, che carini. Bene, arriva Chuck Berry con Johnny B. Goode e questo lo dedichiamo, vediamo a chi, scegliamone una. Ah, questa la dedichiamo al nostro amico Rottweiler, tutto per te, Johnny B. Goode.

pratica la Cristi non stava andando a dormire, ma è entrata per dire buonasera, ha detto buonanotte e noi ci siamo confusi. Che figura di M. Buonasera Cristi, buon ascolto.

0: le 22:56 minuti e siamo arrivati all'ultimo mio disco e poi passo i saluti, e questa la voglio dedicare alla nostra amica Strega, che prenderà diretta subito dopo di me, e arriva per lei un bellissimo disco, e lo dico dopo il titolo, eh. Prima c'è lo stacchetto di Radio Sole Mio.
1: State ascoltando Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna,
3: Radio Sole Luna.
1: La radio sempre in pole position.
0: Eccolo qui, non poteva mancare lui, il nostro capitano Gigi D'Agostino, Vorrei fare una canzone. Questa la dedico con tutto il mio cuore e affetto per la nostra amica Strega, per la sua diretta e il suo passaggio con Sol. Tutta per te, Strega!
4: Vorrei fare una canzone da suonare con...
0: E tutti si associano e si incollano a Strega. Mi correggo, Luigi si aggrappa, si attacca a Strega, come ha detto poc'anzi. Ma prego, Strega!

Oggi io comincio a salutare, comincio a ringraziare i titolari, nonché Sciacchi e Micione, che ci hanno dato questa grande opportunità e grande occasione in questa bellissima famiglia radiofonica, nonché Radio Sole e Luna. Grazie di cuore. Poi vado a salutare tutti gli amici della chattina: DJ Bello, Dani DJ, Anna, Rita, Andrea, DJ Strega che prenderà subito, poi Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, Franci, De Crov, Fenice, Marica, Cristi, Rottweiler, Elena e Luigi 33. Grazie di cuore Franci, grazie a tutti, vi auguro una buona domenica, grazie, grazie a tutti voi. E che dire, alla prossima settimana. Ciao belli, Strega è tutta puntuale.

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega, DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

Buonasera a tutti, bentrovati su Radio Sole Luna. Alla console, la strega. Ringrazio DJ Roby e saluto Brian. Ti ringrazio per l'ottimo passaggio alla console e complimenti per la tua bellissima diretta. Complimenti a tutti i DJ che

0: E saluto questa bellissima chat. Saluto Luigi 33, Elena, Rottweiler, Cristi, Marica, Fenice. Saluto Elisabetta che mi ascolta dal PC sul Comò. Saluto Lucia, The Croft, Franchi, Claudio, Alise, Fel. Saluto il nostro Ciro Becchino e Radio Camposanto. Saluto Whisky, Pirlotto, Samuel. Saluto Roby, saluto Andrea e Rita, saluto Anna e Dani, DJ Bello Bello, saluto Melo. Saluto i nostri titolari, Micione,
1: Miau,
0: e Sciacchi. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando dalle nostre app, da Alexa e dai cellulari. Buon ascolto a tutti con la strega. Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera. Buonasera a tutti e buon ascolto. Au.

0: vegliate su noi.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi e su Radio Sole Luna.

D'Agostino, gli auguro una buona notte a lui, a Ro e a Brian, e buona domenica, ciao.

0: DJ Strega, solo su Radio Sole Luna. Ascoltala e deliziati della sua musica. DJ Strega, solo su Radio Sole Luna.
1: Per tutti quelli che mi stanno ascoltando, andiamo con i Beatles, anni 70.

0: dite, non dite di me. Bevo questo calice.
1: Se volete una canzoncina che preferite, bussate pure alla porta della strega. Attenzione.

0: grazie.
1: Grazie. Per la mia carissima Rita e Pippo ho scelto Massimo Ranieri, Rose Rosse per te.

0: pozioni magiche ed amore. Lettura delle mani. Cartomanzia. Tutto questo, ed ancora di più, potete trovarlo, al Castello della Strega. Il luogo più ameno e più misterioso di tutta la regione. Recatevi al Castello della Strega, fatevi fare un consulto, e la strega avrà la risposta giusta per voi. Al Castello della Strega. Offerta valida per tutto il mese di giugno, se portate un amico con voi, avrete in omaggio un consulto di astrologia e di cartomanzia.
1: Al Castello della Strega. Giugno sta per finire.
0: Non sarà più tabù.

per te qualcosa ancora. Questa la dedico alla mia amica Elisabetta e per chi piacciono i Pooh. Per te.

il nostro DJ Dani e per Anna Daniele Rizzo Brilla El Mar Daniele Rizzo.

0: volete trascorrere una bellissima vacanza in pieno relax? Mare, sole, bellissime spiagge? Volete gustare le specialità culinarie locali, come i gamberoni alla Mario e gli involtini di squalo alla Fabius? Oppure la fantastica musica sola alla Dina? Se volete tutto questo, e tanto altro ancora, cliccate su casadelmicionedubai.com. Alla Casa del Micione a Dubai troverete
1: gentilezza, cortesia
0: ed uno staff sempre a vostra completa disposizione. Casa del Micione a Dubai. Quando la vacanza non è più una semplice vacanza.

Vedete in basso che bello il nostro micione? Miau! Per il nostro titolare, miau, ho scelto gli 883 con Come mai?

0: Radio Camposanto, weekend con il morto. Per ogni funerale con noi una vacanza con il biglietto solo andata. In omaggio per voi.
1: Per il nostro Ciro Becchino e Radio Camposanto ho scelto il Tucu, canzone popolare.

0: Dov'è?
1: È a casa che cerca la tessera.
0: Ridiamo tutti insieme. Dottore, sono venuto a farmi la...
2: Forza ragazzi, ridiamo tutti insieme.
0: Sì, ma si è dimenticato di farmi i buchini.

mi. Ridiamo tutti insieme. Gli animali dopo il diluvio scendono dall'arca di Noè. L'elefante alla pulce. Oh, non incominciamo a spingere.

0: e la Pepa 23:54, non mi ero accorta.
1: Mi fa male anche la canottiera dalle risate.
0: Per tutti i birilli oro e per tutti i birilli bianchi, per tutti voi, Umberto Tossi, tu remix e vai.

E questa canzone dei Nomadi la voglio dedicare a Tullio, che oggi sono 9 mesi che non c'è più. Ciao Tullio, ovunque tu sia, i Nomadi vogliono...

0: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.
1: E come sempre, la mia chiusura sono i Nomadi con buonanotte ai sognatori, buonanotte a chi mi ha ascoltato dalle nostre app, dai cellulari e da Alexa, buonanotte a Luigi, a Elena, Marica, Franci, a Elisabetta che mi sta ascoltando, a Claudio, Alice, Felix, Paola, al nostro Ciro Becchino, a Whisky, a Pirlotto, Samuel e Mer.
2: Racconta favole, porta odori.
1: Al nostro carissimo Andrea, a Rita, Anna e Dani, a DJ Bello Bello, ai nostri titolari, Micione, Miau e Sciacchi. Grazie a tutti e buona domenica e buonanotte dalla strega. Un bacione. A sabato prossimo. Buonanotte.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno pieno.

adesso. Don chi sei?